0: per una foto.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: casa.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: della notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: attrice nonché la prima conduttrice del Pippo Pelo Show,
1: esatto,
0: Ilenia Mainelli, in arte Ilenia da Torino.
1: Ilenia da Torino, qui siamo a Torino e non poteva non essere con noi.
0: C'è una delle sorelle di Torino,
1: l'altra l'abbiamo persa per
0: e ricordiamo
1: strada.
0: Che accanto a me invece c'è Adriana, che è solo la sorella senza di Torino, diciamo.
1: Ma vogliamo fare un saluto?
0: Sì, tra poco farà tutto. Okay. E adesso, cari amici, jingle.

0: Bene, grazie alla nostra sigla che ha suonato come sempre, Adriana Ilenia. Buongiorno Ilenia.
1: Buongiorno Ilenia.
0: Buongiorno. Buongiorno a te.
1: Allora aspetta Pippo, prima devo dire una cosa, perché che le sorelle dei tuoi, molti ci scrivono, ci dicono negli anni, ma sono vere, sono vere. Fate una cosa, collegatevi sull'app di Radio Kiss Kiss oppure accendete immediatamente la TV. Siamo come sempre al canale 158 del digitale terrestre.
0: Ma basta sentirla anche alla radio, tanto siamo in onda.
1: Allora, Ilenia, anche per vederla.
0: Ilenia, Ilenia, prego.
2: Sì, dimmi.
0: Cosa hai da dire su Adriana stamattina, perché so che ieri sera già ci siamo incontrate anche con lei, non è stato un incontro meraviglioso?
2: No, non è stato felice. Precisiamo che io sono ovviamente venuta qui per te, mi sembra
0: okay.
2: ovvio.
0: E mi sembra anche ovvio, giusto?
2: Però c'è da dire che Adriana come sempre è stata altamente scortese
0: sì.
2: perché ovviamente simulava telefonate.
1: Ero al telefono.
0: Simulava certo. telefonate.
1: Certo,
0: per
1: non sì. terminavo la conversazione per le sorelle di Torino e quindi okay. ho continuato beatamente a parlare al telefono.
2: Un po' volgare, un po' caffone.
0: Un po' volgare, sì vabbè, ma è una ragazza volgare, lo sappiamo. Poi che altro volevi aggiungere?
2: No, niente, poi comunque ne aveva sempre una e prima aveva caldo e poi voleva un gelato.
1: L'abbiamo poi ci ha portato in una gelateria dove non c'era l'aria condizionata. Vieni a Torino, una città così chic, così elegante.
0: Puoi dire chi ha offerto il gelato, Ilenia, per favore?
2: Ovviamente Pippo. Perché
1: solo per poterlo dire alla radio.
0: Sì, esattamente.
2: Ma perché naturalmente lei non ha fatto neanche il gesto di tirare fuori il portafoglio.
1: Gli uomini devono pagare.
0: Esattamente.
1: Mi sembra
0: ecco
1: ovvio.
2: Non sono d'accordo.
0: Non è d'accordo.
1: Mi sembra ovvio. Ok,
0: allora,
1: abbiamo
0: Adriana
1: finito.
0: Vive ancora come nel 1300 in cui l'uomo ha le apre la porta della carrozza.
1: Allora Pippo, tu mi devi ringraziare perché ieri io ho attivato la tua energia maschile.
0: Sì.
1: Se avessi pagato io, questa energia non si sarebbe mai attivata. Va bene.
0: Va bene. Allora Ilenia, noi ti ringraziamo tantissimo per essere qui con noi. Il programma è tuo.
1: Grazie Ilenia, buon viaggio. So
0: però
1: che sei in partenza.
0: Una domanda. La domanda è: quest'estate devo fare? Che devi fare quest'estate? Assolutamente, perché oggi lo chiediamo a tutti gli ascoltatori.
1: Non accendere la radio.
0: Che
1: non accendere la radio.
2: Sai che mi metti in difficoltà perché io sono una persona che programma praticamente tutto,
0: ecco.
2: Quindi
0: c'è una cosa che hai programmato per quest'estate che sentivi di dover fare assolutamente? Non ti viene?
2: No, non mi viene.
0: Non mi viene, perché per te l'estate è come l'inverno, stai
2: esatto,
0: sempre in viaggio.
2: Esatto.
0: Non
2: c'è...
1: Allora, perché oggi parleremo di...
0: A Napoli, quelle come lei si chiamano i culi di Malassietto, lo sai?
1: Non
0: cioè,
1: lo
0: quelli che non stanno mai fermi.
2: Sì, questo è vero.
0: Come si dice, le sorelle di Torino, Ilenia e un culo di Malassietto. Ecco.
1: Allora, grazie Ilenia. No, volevo dire una cosa. Oggi siamo qua in diretta da Piazza Castello a Torino. Ci sono già tanti ascoltatori che ci stanno raggiungendo perché, ve l'abbiamo detto nelle settimane scorse, porte aperte a tutti. Il Pippo Pelo Show si fa con gli ascoltatori. Con quelli che sono con noi dalle 7 alle 9.
0: Sì, ma ricordiamo, le altre persone sono persone normali, lei è la sorella di Torino.
1: Esatto. Cui,
0: esatto. Ilenia.
1: Ciao Ilenia, buon viaggio ai Caraibi con la signora. Quanti anni compie?
2: 125.
1: Perfetto.
0: Grazie Ilenia.
2: Ciao,
0: grazie a te.
1: Ciao,
0: allora, 347-490-0042, perché le statistiche dicono che con l'allungarsi delle giornate, con la luce solare ancora più attiva, subiamo un'impennata di proattività, Adriana, e di ottimismo. Devo dire che Ilenia la proattività ce l'ha tutto l'anno. Non
1: tutto
0: è che
1: l'anno,
0: aspetta...
1: non le manca mai, neanche quando la luce durante il giorno, insomma, viene a mancare. Sentiamo un po'.
0: Prego.
2: Pippo, purtroppo io non posso essere in presenza
0: grazie.
2: Con voi perché alle 8 attacco la mia lezione.
0: L'altra sorella di Torino.
2: Su Adriana ce ne sarebbero di cose da dire. Posso solamente dire questo: in una splendida città, culla del barocco torinese, culla della cultura, Adriana che cosa fa? Pensa al massaggio.
1: Sì, ovvio. Brava, meno male che l'ha detto.
0: Sì, sì.
2: Cosa devo dire, Pippo? Non posso aggiungere altro.
0: Allora, mentre io ieri prenotavo il Museo Egizio, giustamente Viviana ti fa notare che tu prenotavi massaggi a quattro mani. Oggi avrà un massaggio a quattro mani.
1: No, Pippo, ho un massaggio total body.
0: Sì, sì, sì.
1: Total body, poi manicure, pedicure.
0: Quindi quest'estate tu devi fare massaggi, giusto?
1: Anche,
0: okay.
1: anche.
0: Allora io quest'estate devo mangiare quanti più gelati è possibile. Così ho deciso.
1: Già stai benissimo così, io direi di non procedere oltre.
0: Non fare body shaming. Che dovete fare quest'estate? Quest'estate devo fare cosa dovete fare?
1: Lista, scusami Pippo, la lista dei desideri e anche dei buoni propositi per questa stagione calda, va bene?
0: Fatecelo sapere, poi lo chiediamo anche agli amici che sono venuti a trovarci qua, va bene?
1: 347-490-0042. Adesso andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Troppo cerebrale per capire che si porta bene senza calpestare il cuore.
0: Bellissima canzone, Samuele Bersani. Bella,
1: giudizi
0: grazie.
1: Universali dal 1997, cantata sotto la doccia. Buongiorno.

0: obiettivo, il loro scopo o almeno uno dei desideri che hanno per questa estate.
1: Abbiamo dotato Anna Chiara di microfono che ci fa subito conoscere i signori che sono presenti accanto a lei, che sono evidentemente ascoltatori fedeli perché non hanno dormito stanotte per venire qui a trovarci questa mattina. Salutiamo il signore.
2: Esatto, buongiorno. Allora, Bruno.
3: Ciao, ciao.
2: Angela.
4: Angela.
2: E poi c'è Alfredo.
5: Alfredo. Sì.
1: Parliamo benvenuti. Subito con Bruno. Allora, quest'estate cos'è che devi fare a tutti i costi?
3: Ma io vorrei andare ai Caraibi, però mi accontento della Liguria. Andiamo un po' a Barigotti.
1: Ragazzi, la Liguria è una terra bellissima.
3: Ma Caraibi sarebbe un po'.
1: Ti sei prefisso soltanto la vacanza per quest'estate? Che ne so, leggere un libro.
3: Ma beh, i libri li leggo sempre.
0: Anzi,
3: devo convincere lui, mio figlio, a leggerne qualcuno.
0: Quanti anni ha lui?
3: 12
1: okay. anni. Bene, sentiamo la mamma invece. Lei
6: invece io voglio andare in Sardegna.
1: Tu vuoi andare
6: la Liguria?
1: Cioè, ma sono
6: e non voglio fare niente, neanche leggermi, voglio sdraiare su un lettino.
1: Allora,
0: magari con qualcuno che ti massaggia i piedi.
1: Mi piace molto quest'estate, non voglio fare niente. Diciamo solo c'è tanta gente che lo dice quest'estate, non voglio fare niente, non voglio fare niente, non voglio muovermi. È vero? Ricorda che accanto a te, di fronte a te, è una persona che non fa niente tutto l'anno e quindi puoi chiedere dei consigli a lei tranquillamente.
0: Poi dopo ti do qualche dritta, non ti preoccupare, per non fare niente.
1: Ecco, chiediamo invece a lui cosa devi fare quest'estate. Cosa
4: io invece voglio andare a Barigotti,
1: sì,
4: sempre in Liguria.
1: Per fare incontrare gli amici?
4: Sì.
1: Ah, fai gli amici a Barigotti. Beh, quell'età tu ti fai gli amici del mare e poi li vai a trovare, giusto?
4: Sì, sì.
1: Grazie, grazie mille a te.
0: Poi chi c'è? Alfredo, giusto?
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Io quest'estate sono contentissimo di aver conosciuto Pippo e Adriana.
1: Grazie mille.
5: E mi sono alzato alle 5, ho preso lo scooter perché con lo scooter si viaggia meglio.
1: Sei un grande, a Barigotti pure tu quest'estate.
5: Ho parcheggiato qua sul marciapiede e vengo da Rivoli. E quest'estate
1: vuole andare a Barigotti.
5: Non ho niente, penso di improvvisare, cioè improvviserò.
0: Improvviserai?
5: Sì. E poi ho lo scooter e ho due auto d'epoca e andrò in giro, farò gite, raduni, questo è il programma.
1: Non abbiamo capito, non ha un cazzo da fare quest'estate, quindi diciamo
5: no. Quello che dire
0: non ha niente di programmato.
5: Ad agosto sarò in ferie e farò quello. Poi nel tempo libero
1: bene.
5: Faccio raduni.
1: Ovviamente, okay. Alfredo, scusami, sempre ascoltando Radio Kiss Kiss in sottofondo.
5: Naturalmente.
0: Allora, grande. Se vuoi ti faccio portare.
5: Specialmente voi.
1: Specialmente Pippo Pelo Show. Bravo. Grazie mille.
0: E infatti ho puntato la sveglia alle 5 stamattina per poter essere qua.
5: Ma guarda, il caldo non mi ha fatto dormire, mi sono alzato volentieri.
0: Vabbè, potevi dire no, sì, è vero, ho puntato la sveglia alle 5.
5: Come?
0: No, non ti preoccupare.
5: No, era chiaro il cuccio. Perché ero anche.
1: Era gasato. Felice.
0: Eri un po' adrenalinico.
5: Ero gasato perché insomma dovevo venire presto a vedere com'è la situazione.
1: Grazie Alfredo, grazie. Allora con noi abbiamo Gianni Imperatore che salutiamo, in regia Napoli invece c'è Picca che abbracciamo e adesso c'è Adriana, andiamo avanti perché c'è una piccola pausa, giusto?

0: stronger.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
3: La musica più bella.

0: sento la canzone che abbiamo ascoltato dei Pinguini Tattici Nucleari a Radio Kiss Kiss, come sempre suona la musica più bella, ma a Radio Kiss Kiss come sempre parlano gli amici ascoltatori che stamattina sono in presenza, Adriana, qui a Torino.
1: Sono qui con noi e sono in questo momento di fronte a noi con Anna Chiara.
0: Sì, c'è Maria.
1: Sì.
0: Ciao Maria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Maria. Allora, Maria non la sentiamo e non sentiamo nemmeno Michele,
1: allora,
0: non sentiamo nessuno
1: di
0: dei due.
1: Recuperare subito il microfono.
0: Un attimo solo che la risolviamo immediatamente.
2: Ciao,
1: ciao Michele,
0: buongiorno.
1: Ciao.
0: Come stai, Maria? Tutto
3: Maria,
0: bene?
3: Ciao.
0: Ciao, piacere di conoscerti,
3: ciao,
0: Maria.
3: Ciao.
0: Allora, Maria, noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, tu di dove sei, Maria, esattamente?
3: Io sono nata a Torino, ma ho origini pugliesi.
0: Hai origini pugliesi, sei un'ascoltatrice fedele del Pippo Pelo Show.
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss dal 2002.
0: Dal 2002, tutti i giorni?
3: Tutti i giorni.
0: Come fosse la pillola della pressione,
3: esatto,
0: diciamo, più
3: esatto
0: o meno. Quante volte al giorno l'ascolti?
3: Sia voi che il pomeriggio Ciro e Alfio.
0: Perfetto,
1: oh, bene.
0: Questa
1: brava
0: è
1: Maria,
0: assolutamente evitabile. Sai che se ne puoi prendere una soltanto e l'altra te la puoi risparmiare.
1: È veramente cretino, sei veramente cretino.
0: Adriana, senti, invece tu no,
1: vuoi fare un'intervista?
0: No.
1: Tu quando prendi la pillola, che pillola? Io prendo sempre Opercoli, Pippo, lo sai. Adesso
0: Adriana,
1: devo prendere l'omega 3, ho messo la sveglietta, tra poco devo prendere i miei omega 3.
0: E stamattina ha preso la pillola del giorno dopo, lo ricordiamo,
1: Il giorno prima. Gliela do io una bella pillola. Allora, Maria, a che ora hai messo la sveglia stamattina per venire qua?
3: No, non l'ho messa, io mi alzo sempre alle 6.
1: Date una grande soddisfazione,
3: sì.
1: Questa domanda non la devo fare più. Ti svegli sempre alle 6, però hai deciso di venire qua. Non ci avevi mai visto prima, vero?
3: Sì che vi avevo visto, sempre vi vedo.
0: Ci vede in TV?
1: No, dal vivo, ci avevi mai visto?
3: No,
1: Maria?
3: Dal vivo no.
0: Dal
3: no,
0: vivo,
1: questo
0: no,
1: volevo
0: no
1: dire.
0: Bene.
1: Ok.
0: Allora,
1: invece,
0: Maria, no, io da chiederti però una cosa. Quest'estate devo, è la domanda che facciamo oggi ai nostri ascoltatori, uno si fa dei progetti. Io per esempio ho pensato quest'estate di vivere un po' di più a casa, di godermi un po' più la mia casa, perché ho fatto il terrazzo, però non ci sto mai. Allora dico, quest'estate me lo vorrei godere un po' di più. Tu, c'è una cosa che quest'estate devi fare a tutti i costi?
3: Esatto, faccio esattamente quello che hai detto tu, devo ristrutturare casa di nonna.
0: Ah, tu devi fare i lavori della casa di nonna, quindi
3: sì, perché ho deciso di prendere la sua casa e di
0: bello
3: ristrutturarla.
0: Che bello, che è qui a Torino sempre.
3: No, è in Puglia.
0: Ah, in Puglia. Dove?
3: È in vicino, in provincia di Foggia, sul Gargano.
0: Sul Gargano, vabbè, che donna sfortunata che sei, ad avere una casa importante sul Gargano, come se avessi detto pizza e fichi.
3: No, no, no.
1: Vedi come ti ho guardato, me ne stavo per dirti perché.
3: No, è 10 chilometri dal mare.
0: Beh, bello, però una bella passeggiata e te ne vai pure al mare, bello,
3: sì,
0: che lì
3: sì,
0: c'è,
3: esatto,
0: sul Gargano.
3: C'è un bel terrazzo, però è da sistemare.
1: E la sistemerai quest'estate, cioè riuscirai a concludere i lavori?
3: Sì.
0: Parlare con una che è veloce a fare i lavori in casa, puoi parlare con Adriana, lei ti dà dei suggerimenti.
1: Ti posso dare qualche suggerimento?
0: Sta ristrutturando una casa.
3: Ok, quindi,
1: va bene Maria, grazie per essere con noi, rimarrai con noi.
3: Sì.
1: Anche
0: arrivano i cornetti dopo,
3: allora,
0: lo ricordiamo ai torinesi che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss, noi siamo in Piazza Castello e siamo aperti a tutti oggi, vi offriamo anche il cornetto.
1: Cornetto e caffè per tutti, e volevo salutare anche Michele, ciao Michele.
2: Ciao, eccomi.
0: Ciao.
1: Allora, Michele, come stai?
2: Tutto
1: cosa farai quest'estate? Tu ti sei precipitato qua appena hai saputo che eravamo
2: già,
1: qua.
2: Sì. Quest'estate avrò un matrimonio e non so quanto mettere nella busta.
1: Perché?
2: Un matrimonio di un amico.
0: Quando è un amico caro?
2: Sì.
0: Secondo me almeno 4.000 euro.
2: Di rovino.
0: Scusa, sei un amico caro, che amico
2: vabbè,
0: cioè il tuo amico vale 500 euro, 200
2: no,
0: euro.
2: Vabbè, qualcosina in più, però non esageriamo.
0: Adriana, quanto deve mettere secondo te?
1: No, stavo riflettendo, un amico caro, ma pure 400 euro se vai,
0: 400
1: da, vai da solo?
0: Sì,
1: va bene.
0: Sì.
1: Ma pure 250 euro, cioè,
0: non
1: ci sta.
0: Michele, quindi quest'estate devi fare questo regalo, devi svenarti, non puoi pensare ad altro, perché
2: no,
0: devi fare solo.
2: No,
0: tra l'altro devi farti anche l'abito nuovo al matrimonio del tuo amico.
2: È tutto complesso.
0: Comunque, come si chiama il tuo amico che si sposa?
2: Matteo.
0: Matteo, allora noi salutiamo Matteo e la sua futura moglie, sapendo che più di 500 euro non gli spunterà,
2: no,
0: secondo me.
1: Però una sola persona 500, 400 mi sembra...
2: È abbastanza.
1: Okay. Michele tra l'altro fa il parrucchiere, Pippo.
0: Ah, veramente?
2: Sì.
1: Ed è sei impegnato con le cerimonie, perché dovrai preparare, penso, delle
2: quest'anno
1: spose, degli invitati.
2: Sì,
0: fa
2: sì,
0: un lavoro, tra l'altro, del quale a me non me ne frega un cazzo. Quindi io lo
1: ringrazio. Sto prendendo accordi con Michele.
0: Il parrucchiere, ma chi se ne frega pure? Che lavoro è? Non lo conosco, mai visto un parrucchiere nella mia vita.
1: Peggio per te.
0: È come se facesse l'astronauta, per me è la stessa cosa, la stessa valenza. Comunque scherzo, Michele, grazie per essere con noi, è un piacere, è un onore avervi qua a quest'ora, il primo mattino, stanno venendo a trovarci gli ascoltatori e noi ne siamo onorati davvero, Adriana.
1: È vero, sì, grazie, grazie. State qua, grazie Maria.
3: Grazie
1: mille. Allora, la domanda che abbiamo posto stamattina a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che ci guardano anche TV al canale 158 del Digitale Terrestre, è: quali sono gli impegni per quest'estate? O almeno la vostra lista dei desideri c'è? Che cosa contiene?
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: volete
0: che
1: fare?
0: Possono essere anche desideri molto, molto semplici, normalissimi, insomma, da esaudire per l'estate. Mettiamo i Maroon 5?
1: 347-490-0042 per comunicare con noi, per mandarci i vostri messaggi vocali che tra un po' ascolteremo. E intanto su Kiss Kiss c'è, cioè, come sempre, la musica più bella. Questa è Moves Like Jagger.

0: Il nuovo preferito di Adriana si chiama Alex Warren.
1: È vero.
0: La canzone Fever Dream l'abbiamo, Dream l'abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Tra poco, che segno, Adriana, vogliamo lasciare?
1: Lanciamo l'oroscopetro e vediamo quanti tra quelli che sono all'ascolto, che ci stanno guardando, sono nati sotto il segno del Cancro.
0: Allora,
1: sicuramente c'è Pica, che è negli studi di Napoli, che è nato sotto il segno del Cancro.
0: Ma di Pica non ci interessa niente. Quindi voi ascoltatori, mi raccomando, mandate i vostri messaggi. Se siete del Cancro e state ascoltando Radio Kiss Kiss, inviate un WhatsApp adesso, anche di testo. Io ci sono, perché dobbiamo fare il calcolo per capire a quante persone possa interessare quello che Adriana dirà tra pochissimo. Ma torniamo a bomba sul nostro argomento di oggi, è quest'estate devo, e ascoltiamo un po' di messaggi, prego.
1: Abbiamo prima Riccardo dalla Spezia. Ciao Riccardo, benvenuto.
2: Ciao, Pippa Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, sto lavorando in piadineria.
0: In piadineria? A quest'ora?
2: In piadineria.
0: A quest'ora già prepari i piadine, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Perché poi vengono a mangiarle più tardi le persone,
2: sì,
0: i clienti.
2: Abbiamo la novità, la solare, come me.
0: La solare?
1: Ma che è la piadina tipo solare, di piadina?
2: Sì. La solare è buonissima.
1: È fatta come?
2: È fatta come? Datterini, crema di fichi e caponata. Una bomba.
0: Sai che mi è venuta fame?
1: Certo, siamo svegli già da un paio d'ore.
0: A quest'ora ci viene fame. Comunque, senti, tu quest'estate, oltre alla solare, che diciamo era un tuo pallino, no? In qualche modo volevi fare questa nuova piadina, cosa devi fare che, insomma, è nei tuoi progetti, nei tuoi programmi?
2: Quest'estate voglio andare un po' di limite con il rafting verso le cascate delle Marmore.
1: Il rafting, ma è uno sport, un'attività che già pratichi di solito?
2: No, ho già fatto qualcosa, ma a livello amatoriale, questa volta nel senso è più intensivo, quindi ci saranno doppie cascate e sarà un bel percorso di tre giorni.
0: Perché non vai pure tu un po' sulle cascate?
1: Allora guarda, io me l'hanno proposto.
0: Veramente?
1: Tu hai mai fatto rafting?
0: Ma dovresti andare però dall'alto e poi farlo scendere.
1: Ci vado, lo sai, sempre solo dopo di te. No. Dopo che ti lancerai.
2: Vabbè,
1: tu mi lancerò anch'io.
2: Un bel tuffo da Adriana e Pippo lo vorrei
0: vedere.
2: No,
0: quello di Adriana è molto più sexy. Vuoi mettere il tuffo di Adriana con me, che sembra un batonzo?
1: No, ma
0: intanto
1: chiariamo un attimo e spieghiamo che cos'è il rafting. Perché il rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone, perché tu vai in gommone, ma insieme ad altre persone pure.
2: Sì, allora, fai rafting con il gommone con altre persone, o se no, nel senso, c'è il monoraft, che praticamente tipo è una tavoletta, nel senso fai attraversamento del fiume, ma con corpo libero.
0: Ricordiamo che
1: io avrei paura, sono sincera, io avrei paura.
0: Adriana, niente, non te la senti? Non riesco a convincerti ad andarci con loro?
1: No,
0: va bene. Allora, caro il nostro, hai detto che ti chiami?
1: Riccardo,
0: noi ti auguriamo una piadina solare buonissima per questa mattina e ti ringraziamo tanto per essere stato con noi e ti auguriamo tanto rafting. Vuoi andare oltre i limiti, hai detto, quest'estate?
2: Esatto, oltre il limite.
0: Devi spingerti allora alle Niagara Falls, o devi andare in Islanda, lì ci sono delle cascate,
2: no,
0: che fanno paura.
2: Magari.
1: Al momento ti accontenti di startere da queste parti.
0: Grazie.
1: Va bene, Riccardo, chi schissa te.
0: Riccardo, chi schissa te, buona giornata.
1: Ascoltaci sempre.
0: Ciao. Mettiamo Rocco Hunt? Che dici?
1: Allora, sì, questa è con J-Ax e i Bundabash. Su Radio Kiss Kiss c'è la musica più bella e questa è Ti Volevo Dedicare.

0: Ti volevo dedicare la canzone di Boom Da Bash con J-Ax e soprattutto Rocco Hunt.
1: È del 2019 questo pezzo, bello, l'abbiamo riascoltato su Radio Kiss Kiss, l'avete guardato su Kiss Kiss TV. Allora, sentiamo, abbiamo chiamato a raccolta tutti quelli nati sotto il segno del cancro.
0: Poi ti dico quanti sono Adriana, sono tantissimi.
2: Vai. Io sono il segno del cancro, non vedo l'ora di ascoltare cosa dirà Adriana.
0: Che so è sta roba? Ma è pica.
3: Orosco Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Non c'era bisogno.
0: È veramente pica, cretino, pica.
1: Lo sappiamo.
0: Fortunatamente c'erano milioni di messaggi. Adriana, questa volta abbiamo superato la soglia dei 20.000.
1: Ci
0: sono 20.342 cancro che stanno aspettando il tuo oroscopo, tra cui anche Alfredo, che stamattina è qui con noi.
1: Il nostro ascoltatore.
0: Alfredo, fatti vedere e ascolta con attenzione quello che Adriana adesso dirà del cancro.
4: Va bene.
1: E poi tu in tempo reale io ti guardo, tu mi fai capire se è un sì o un no.
0: Se è un sì o un no.
1: Se sei d'accordo.
0: Se non sei d'accordo,
1: no,
0: puoi fare con la testa così, se sei d'accordo fai così.
4: Va bene.
0: È molto chiaro, Alfredo, non devi dire niente, puoi fare così e così. Vabbè, poi dopo parlerai, va bene.
4: Okay.
0: Prego Adriana.
1: Allora, segno del cancro, voi del cancro, nella vostra lista quest'estate avete solo devo, ancora responsabilità e doveri, ma il cancro è fatto così e lo sappiamo. Lavoro, siete di sicuro i più sensibili nel vostro ambiente lavorativo. Se il ok, pica, mi piace, metti sì se sei d'accordo. Vai. Allora, se il capo vi fa un rimprovero leggero, andate in bagno a piangere.
2: Sì.
1: E ecco, chiedete
2: sì,
1: un permesso per motivi emotivi. Portate i fazzoletti anche alle riunioni di pianificazione.
2: Sì.
1: Allora, soldi. Ovviamente il segno del cancro è un conservatore nato.
2: Sì.
1: Non spendete per divertimento. Spendete per la sicurezza della casa.
2: Sì, sì,
1: siete
2: sì,
1: capaci
2: sì,
1: di comprare 3 sistemi.
0: Ti volevo dire che Alfredo sta facendo con la testa così, però.
1: No.
0: No, vabbè, dopo sentiamo.
1: 3 sistemi di allarme diversi e una scorta di cibo a lunga conservazione per i prossimi 10
2: sì,
1: anni.
2: Sì.
1: Per poi lamentarvi che non avete soldi. Aspetta, per un aperitivo. Ok,
0: sì.
1: Amore e sesso, siete i re delle coccole del romanticismo.
2: Sì, sì,
1: d'altri
2: sì,
1: tempi.
2: Sì.
1: Sotto le lenzuola. Non è vero, pica, questo non è vero, non sei così. Sotto le lenzuola volete guardarvi negli occhi, tenervi per mano e sentire la musica soft. Il problema è che siete così legati ai ricordi che durante il momento sexy siete capaci di dire al partner: ti ricordi com'era bello quando ci siamo conosciuti 5 anni fa? Spegnendo tutta l'atmosfera.
0: Esattamente, quindi pica, è un rincoglionito, quindi io in questo penso lo ritrovo io. E volevo chiedere
1: che
0: subito
1: volevi?
0: In tempo reale il feedback agli ascoltatori che stanno seguendo la radio, ci ha azzeccato o no, ma prima di tutto al nostro Alfredo che si è svegliato alle 5 per venirci
2: sì,
0: a trovare stamattina qui in Piazza Castello a Torino.
1: Allora,
0: Alfredo, ci ha azzeccato o no?
4: Allora, io mi sono svegliato alle 5, però sono abbastanza sveglio.
0: Okay.
1: Sì.
4: Non ho capito molto.
0: Non hai capito niente?
4: No,
1: benissimo, grazie.
4: Non ci ha azzeccato.
0: Non ci ha azzeccato
1: niente.
0: No. Grazie Alfredo, grazie.
1: Va bene, mille. Grazie Alfredo,
0: allora,
1: puoi
0: questa...
1: anche uscire.
0: No, devi uscire tu.
1: No.
0: Devi uscire tu.
4: Non mi ci rivedo,
0: Allora, devi uscire tu dallo studio, non Alfredo.
1: Facciamo uscire Alfredo immediatamente.
4: No.
0: Va bene, va bene.
4: Ma cosa è? Ho detto
1: eppure l'esordio era buono.
0: Grazie Alfredo, la verità paga sempre, sappilo, grazie mille.
1: Ma meno male che Pica ha rappresentato tutta la categoria di quelli nati sotto il segno del cancro che sono d'accordo su quello
0: ma
1: che ho
0: Pica
1: detto.
0: Ma Pica non ha mai capito niente, non vedo perché stamattina debba capire qualcosa. Allora noi adesso vi lasciamo come sempre alla fine di ogni ora con una canzone del passato. Questa volta siamo andati fino al 1995, Adriana.
1: Una delle mie band preferite in assoluto è l'historichista appunto di quell'anno, i Take That, con la bellissima Back for Good.

0: 95, quando Adriana sognava una notte di fuoco col Ciccio Bombo dei Take That, ovvero Gary Barlow.
1: Chiamiamolo Ciccio Bombo. Intanto siamo prontissimi, ma tra poco ad aggiornare l'attualità con Umberto Aprea. Vi aspettiamo.

0: nostro studio di casa Kiss Kiss, stanno venendo a trovarci un sacco di amici e ringraziamo Umberto Aprea, sottolineo il nome e il cognome, Umberto Aprea della nostra redazione, e tra poco c'è una sorpresa anche per lui, oltre che per tutti noi e per tutti voi che state guardando la TV, perché i nostri giornalisti hanno anche un volto, è vero?
1: Beh, hanno un volto, chi ci sta guardando in TV avrà già riconosciuto o visto un altro volto della nostra redazione, ma ve la presentiamo tra poco.
0: Allora, okay, okay. È venuta a trovarci Alessandra Aprea. Alessandra, dovresti avvicinare il microfono, tenerlo vicino.
1: Così, qua? Okay,
0: così.
1: Bene,
0: esatto.
1: Bene.
0: Allora, Alessandra Aprea spesso ci delizia con la sua R nelle notizie. Io ho tanti fans, ho un fan club proprio fortissimo di Alessandra Aprea, veramente che ti adorano.
2: No, aspetta. Vorrei conoscerli. Non so se possiamo organizzare un incontro, un appuntamento.
0: Comunque, a me suona strano questo fatto che tu ti chiami Aprea esattamente come Umberto che abbiamo appena ascoltato, perché sei?
2: È sua figlia.
0: Sua figlia. Allora avete capito che anche a Radio Kiss Kiss esiste il nepotismo, che è una cosa veramente brutta da sentire. In realtà scopriamo oggi che Alessandra Aprea fa il notiziario soltanto perché è la figlia di Umberto Aprea. Come puoi difenderti da queste infamantissime accuse, cara Alessandra?
2: Ma in realtà io mi chiamavo Alessandra Pelo. Ah. Poi mi hanno detto cambia cognome, sennò poi è troppo noto.
0: E ti hanno messo la Aprea. E comunque resti in famiglia, perché io e tuo fratello bazzichiamo a Radio Kiss Kiss da 36 anni.
1: Io e tuo fratello, io
0: e tuo padre.
1: Però
0: perché sembra suo fratello. Umberto è molto giovane.
2: Mi stai dando della vecchia?
0: No,
2: o gli stai dando
0: giovane,
2: del fratello?
1: Scusaci, Alessandra, a questo giro il fratello è Pippo.
0: Esatto.
1: Allora, però, visto che a te piace molto Pippo questa R, io direi di fare una cosa con Alessandra. Io ho un sacco di studi scientifici.
0: Sì.
1: Vieni, leggi.
2: Però io non sono del cancro, non so se è un oroscopo.
0: No, riguarda il nostro programma di oggi.
1: Il nostro programma.
2: Allora.
1: Però daccela come notizia,
0: come
1: va bene?
0: Sì, vai.
2: No, devo leggerla come se fosse
0: come
2: un notiziario.
0: Se fosse notiziario.
1: Sì, al notiziario.
0: Sì, così la gente ti riconosce. Va.
2: Allora, gli psicologi del comportamento confermano che con l'allungarsi delle giornate e l'aumento della luce solare, il nostro cervello subisce un'impennata di ottimismo e proattività. È la stagione in cui compiliamo la famosa lista mentale del questa estate devo assolutamente puntini.
0: Per le notizie di oggi è tutto, la linea va a Stefano Piccirillo, così a caso.
1: Grande Alessandra.
0: Brava Alessandra,
2: grazie,
0: ma che brava
2: grazie.
0: Che sei. Abbiamo invece il microfono esterno dalla nostra postazione con due belle signore che salutiamo, lei è?
3: Francesca.
0: Ciao Francesca.
3: Grazie.
0: E grazie. Sono nostre ascoltatrici cadute da letto anche questa mattina, c'era la Pallavicini che cadde da cavallo, loro sono cadute da letto e allora cara Francesca, come va? Tutto bene?
3: Molto bene.
0: Sei contenta di vederci qui stamattina nella tua città?
3: Assolutamente sì, in carne ed ossa.
0: Bellissimi. Grazie, quanto
1: piacere
0: sei bella.
1: Piacere di conoscerti, cara Francesca. Prima di andare al lavoro ho pensato di passare di qua. Francesca, invece, a proposito di quest'estate, andrai in vacanza? Farai qualcosa?
3: Assolutamente sì, mare.
1: Mare?
3: Tantissimo mare. E soprattutto, se anticipo la tua domanda, vorrei, diciamo, tra un bagno e l'altro, migliorare un po' il mio inglese.
0: Allora, quest'estate imparare vedi? L'inglese,
3: esatto.
0: Vedi? È che è una bella cosa, no? Un bel obiettivo da perseguire, non trovi, Alessandra?
1: Ma ti devi mettere a studiare però d'estate.
3: No, solo il parlato.
1: Ah, solo il parlato,
3: sì,
1: la conversation.
3: Esatto.
2: Okay, ma hai già deciso come fare? Cioè hai un'app?
3: Devo decidere quale delle app è la migliore.
0: Ah, quindi sulle app adesso è facilissimo, diciamo, poter imparare l'inglese. Grazie mille Francesca.
3: Grazie
0: dopo
3: a voi.
0: Ti offriamo il cornetto, sai?
3: Allora
0: stanno
3: resto.
0: Arrivando.
3: Se devi
2: dire brioche,
0: Pippo. Ha organizzato tutto Danilo Bello Buono sui cornetti, stiamo aspettando lui. Ricordate questo nome e cognome perché potreste andarlo a prendere a casa se non dovessero arrivare. Abbiamo Maria.
1: La zia di Torino. Loro si sono presentate come le zie di Torino.
3: Esatto.
1: C'era anche è andata via l'altra.
3: No,
1: è timida. Allora, grazie, benvenuta. Come stai?
4: Grazie, benissimo. Mi sono svegliata molto presto, ma mi ha fatto davvero un piacere enorme perché non vedevo l'ora di vedermi.
0: Oh, che bello. Grazie. Ragazzi, ci fate emozionare così. Senti, grazie. Graziella non c'è.
4: L'ho lasciata a casa.
0: Okay.
4: Anche l'altra.
0: No, l'altra c'è.
1: Si sta facendo il video mentre parli, ti fai il video e le foto, capito? Che come si chiama però?
0: Maria. Ci hanno portato anche i biscotti, Adriana, che sono buonissimi. Tu non li hai assaggiati, ma sono veramente buoni.
1: Pippo, sono già finiti.
0: Alessandra? Manco. Sono tutte. Ma perché non sento Alessandra? Abbiamo un problema con il microfono. Prego, Alessandra.
2: Senti, no, ho detto, ho rifiutato il biscotto, ma tra un po'. Mi sa che lo
1: accetto. No, ma tra un po' non ce ne saranno più perché Pippo li ha già mangiati tutti.
2: Che lui con la scusa di offrirli in giro ne ha mangiati già 8.
1: Allora, offre, Maria, dice, speriamo che non lo prenda.
0: Grazie, scusami, quest'estate che devi fare? Grazie.
4: Allora, sicuramente andrò in vacanza in Sicilia, quello ormai è già organizzato. Vabbè, tutto quanto, ma quella la cosa che
0: ti sei ripromessa?
4: Sì, mi sono ripromessa di organizzare una delle feste che organizzo a casa mia e quest'anno sarà una grande festa trash.
0: Una festa tre. Adriana,
1: ma vengo,
0: è arrivato
1: io.
0: Il tuo momento.
1: Vengo, grazie.
4: Sì.
1: Allora, spiegaci un po', quali sono i requisiti della festa trash? Una
0: allora,
1: festa per essere
0: ballerini,
1: trash,
0: ti consiglio due ballerini che sono i genitori di Adriana. La festa riesce proprio senza se e senza ma.
4: Ne abbiamo di buoni i ballerini, Ci sarà anche una grande sorpresa, arriverà anche Sal Da Vinci
0: alla tua festa.
4: Il re della festa trash.
0: Come ti permetti di dare a Sal Da Vinci il re della festa? Ma che stai dicendo?
1: Voleva essere un complimento.
0: In senso buono, che è il nostro caro amico Sal Da Vinci.
4: Ma no, ma figurati, mi piace un sacco, assolutamente.
0: Sì, esattamente.
1: Ma quindi viene Sal Da Vinci a casa tua?
4: No, uno finto. No,
0: è uno finto. Va bene.
1: Ah, va bene.
0: Allora, io voglio... Grazie, ma grazie.
4: Grazie a voi.
0: Voglio ringraziare Alessandra Prea.
2: Grazie a voi.
0: Alessandra, è stato un piacere averti
2: anche
0: qui con noi, ma rimani ancora un po' con noi.
2: Certo, non me ne vado più.
0: Non te ne vai più, perfetto.
1: Stiamo aspettando i caffè e i cornetti, prima però ci ha riproverati perché ha detto no, qui sono le brioche, non
2: bisogna
1: sono i cornetti.
2: Bisogna dire brioche, sennò qui nessuno li aspetta, non capiscono proprio, cioè tu vai al bar, dici cornetto.
0: Croissant, wow. Scusa, e qui sono francesi pure, no? Un po'. Andiamo sotto la doccia, vai.
1: Dai, sentiamo.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
1: Bello questo pezzo di Rihanna dal 2012, si chiama Diamonds.
6: Shine bright like a diamond,

0: È la voce di Paperino.
1: Veramente bella,
0: bella, bella. Allora, al 347-490-0042 ovviamente ci state rispondendo in merito alla domanda. La domanda facile: avete una lista dei desideri per quest'estate? Avete già deciso cosa fare? Ma anche, allora, lo sai che al primo posto, secondo le statistiche, gli italiani ogni anno si ripropongono di leggere in media almeno 5 libri durante il periodo estivo?
1: E noi abbiamo già trovato ascoltatori che sono venuti a trovarci qui, che hanno detto che quest'estate, come promessa, si sono fatti, diciamo, la promessa del libro, della lettura di almeno un testo, e moltissimi hanno detto di altre cose. Dopo li sentiamo ancora perché ci sono tanti amici ascoltatori, ma abbiamo anche dei messaggi audio
0: abbiamo
1: da sentire.
0: Abbiamo messaggi audio, sentiamo.
1: Vai, prego, prego.
2: Ragazzi, allora, per me quest'estate sarà un'estate di sacrificio, proprio di quelli tremendi.
0: Perché?
2: Perché a settembre si sposa mio figlio.
1: Ah, vedi?
2: Quindi ho già comprato il vestito e non devo ingrassare neanche di 2 etti.
0: Altrimenti non ti va.
2: Per essere al top a settembre.
1: Allora,
2: ciao,
1: io
2: ciao.
1: Devo fare una
2: ciao,
1: domanda ad Adriana. Adriana, adesso sono serio. Perché voi donne, per andare a una cerimonia, dovete comprare il vestito 4 mesi prima?
0: No, io non sono di quelle.
1: Perché lei ha
0: io
1: comprato già adesso
0: quelle.
1: Il vestito? Cioè, non lo trova a metà agosto un abito?
0: Perché, Pippo, le persone vanno in ansia, lo sai, vanno in ansia da abito, magari non lo trovo. Oppure magari a lei è capitato di beccare l'abito che le piace, cioè, però è di una taglia, che ne so, giusta, ha deciso di
1: siamo
0: mettersi
1: a maggio,
0: a dieta.
1: Siamo a maggio e la signora già ha detto: non posso mettere manco un grammo perché a settembre si sposa.
0: Il problema è l'estate, a proposito di grammi
1: l'abito.
0: E di chili, il problema è l'estate, che si mette sempre qualche chiletto in più.
1: Però alla fine è anche un risvolto positivo, perché così tutti, così stai molto attento, insomma,
0: poi sì, già sai, già
1: ti
0: sai.
1: Controlli, diciamo, in qualche modo. Prego.
3: Ciao Pippo, Adriana, sono Mattia.
0: Ciao Mattia.
3: E il problema per quest'estate sarà mio fratello, che è più piccolo, che romperà tutta l'estate.
1: Sarà un problema
0: poverino.
1: Gestire il fratello più piccolo, eh?
0: Un bacio grande a te.
1: Sentiamone ancora.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Unico buon proposito per l'estate che sta per arrivare, o che insomma è appena arrivata, è quello di sopravvivere al caldo che farà in Puglia, visto che il caldo mi azzoppa. E quindi più che una stagione di proattività è una stagione di sopravvivenza.
1: Di sopravvivenza. Allora, noi tra poco sopravviveremo al momento dance di oggi, perché stanno arrivando tanti ballerini, Adriana, ascoltatori che sono con noi.
0: Sì,
1: tra poco
0: sì.
1: Facciamo il momento dance con tutti loro, ma adesso abbiamo una canzone che può iniziare, diciamo, a farvi muovere, no?
0: Questo è un pezzo che sicuramente, no, concorrerà tra i tormentoni di questa estate 2026. Fred De Palma insieme ad Anitta ed Emi Schilla su Radio Kiss Kiss, c'è La Testa.

Kiss a te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Kiss a te, che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Kiss kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Madonna.
1: Allora, c'è tanti ascoltatori di Adriana che abbiamo incontrato in queste ore in giro per Torino. Abbiamo incontrato anche Marco col suo cane che si chiama Dreamer, che salutiamo, e sono in giro per Torino, ci stanno ascoltando, li abbracciamo, grazie.
2: Ok, salutiamolo, ringraziamolo. Allora Pippo, momento importantissimo, momento storico questo.
1: Vi starete chiedendo cosa ci fanno questi scappati di casa alle nostre spalle. In realtà loro adesso balleranno con noi sul momento dance del venerdì del Pippo Pelo Show,
2: perché oggi è venerdì, il nostro momento dance ovviamente c'è perché è un appuntamento fisso importante. Ragazzi, allora facciamo così, noi abbiamo qua il microfono, facciamo sentire la voce di quelli che sono con noi qui a casa Kiss Kiss. Più forte!
1: Questo vale per quelli che sono alla radio, quelli che sono in TV, vi stanno guardando, e quindi salutiamo gli amici della TV che in tutta Italia sono sul canale 158. Avete dei parenti? Meglio così, meglio che non vi guardi.
2: Allora, siete pronti a ballare?
1: Sì, sì. Siamo pronti, sì, okay. Sì. Loro sono prontissimi.
2: Siamo Pica. Pronti anche noi, Pica da Napoli è pronto.
1: Se 3, non 2, ballate 1. La colpa è solo di Pica, perché è un DJ, vuol dire che non sa far ballare le persone. Se ballate va bene, prego.
2: Go! Pica. Ovviamente aspettiamo anche i messaggi vocali, al 347 490.
1: Tutta Piazza Castello balla con noi.
2: 42.

0: clock.
1: Getting down on Saturday.

la batte delle mani. Non siamo al compleanno di nessuno.

0: ragazzi, tutto a posto? Vi è piaciuto? E allora sentiamo, sentiamo, fate sentire le voci. 1, 2, 3.
1: Ci hanno raggiunto qua a Casa Kiss Kiss in Piazza Castello, siamo in diretta da Torino, che bello.
0: Grazie davvero.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: fatto 7 camicie, però purtroppo ne ho una soltanto. Puoi sentire
1: mamma
0: una?
1: Mamma mia. No, ti ringrazio.
0: Ah, va bene, no, volevo sentire se emanavo, diciamo, degli.
1: Ti ringrazio, abbiamo attivato tutto quello che potevamo attivare, tipo condizionatori, sistemi di reazione.
0: Sì. Ma non tanto per me, ma per gli ascoltatori puzzolenti che sono venuti a trovarci.
1: Non è vero, posso dire.
0: Ma sto scherzando.
1: Sono profumatissimi.
0: Sono tutti profumatissimi. Mi stanno facendo con la mano così, oh, ma che stai a dire? Sto scherzando, ovviamente. Allora, noi siamo orgogliosi e tronfi perché per noi una visita di un ascoltatore vale 1 milione, veramente. Pensa a tutte quelle che stiamo ricevendo stamattina dalle 7 finora. Poi
1: è vero.
0: Tanti arrivano e scappano via perché è una giornata lavorativa. Oggi è venerdì e Torino è una città in cui stranamente si lavora e quindi noi ringraziamo gli amici torinesi che nonostante il lavoro sono venuti a trovarci. Adriana, facciamo la domanda di oggi ai nostri amici che sono di fronte a noi. No?
1: Ecco, c'è Mena con Anna Chiara. Ciao Mena.
2: Ciao a tutti. Come
1: buongiorno.
2: Va?
1: Bene,
2: sono
1: bene,
2: molto
1: bene.
2: Contenta di essere qui e di essere una piccola terrona e di avervi incontrata qui.
1: Tu abiti proprio a pochi passi.
2: Io abito a due passi
1: di fronte,
2: da qui. Sì,
1: Piazza
2: sono molto
1: Castello.
2: Fortunata di essere nel centro di Torino.
0: Sei in una città allora, meravigliosa, bellissima.
2: Sì, veramente elegante e bella.
0: Con tanti monumenti, ma capisci solo tu, Mena.
1: Ma posso dire, Torino molto silenziosa pure. Ieri sera passeggiavamo.
2: Sì. Ma infatti ci siamo noi a fare rumore.
1: Senti Mena, che farai quest'estate? Quali sono i progetti?
2: Allora,
1: colgo
2: l'occasione per avvertire mio marito che mi sono iscritta ad un corso di trucco e quindi quest'estate
1: adesso ti chiameremo Mena Mua.
2: Sì, Mena Mua
1: artist.
0: Mena, senti Mena, è qualcosa di interessante nella vita, l'hai mai fatta?
2: O sì, io tra poco devo scappare e andare al lavoro, sono un insegnante di sostegno.
0: Ah, beh, allora bene, sì, bene, meno bene. Male che fai anche delle cose, diciamo, non solo le
2: magari poi quando terminerò il trucco, il corso di trucco, Adriana, se vuoi,
1: certo, ma
2: l'anno prossimo sarà la tua mega party.
0: No, io credo che Adriana sappia fare meglio di te, Mena, perché cioè fa solo quello.
1: Una cosa che dubito, dai. No, non è vero. No, dico anche Pippo che ritiene questa cosa inutile, voglio vedere se domani sera non metterà trucco.
0: Ma quando mai? Non l'ho
1: per
0: mai
1: il nostro
0: messo?
1: Show. Non ha mai messo il trucco.
0: Allora, Mena, quindi quest'estate tu ti sei ripromessa di fare questo corso?
2: Sì, visto che abbiamo colto l'occasione di aver fatto il viaggio di nozze prima.
0: Bene.
2: Mi sono un attimo organizzata.
1: Bene.
0: Abbiamo altri
1: grazie.
0: Due amici che salutiamo. Tu sei?
3: Ciao Federico.
4: Alessia, piacere.
0: E Alessia. Federico, tu invece quest'estate devi cosa?
3: Allora, grande tema, con un po' più di pazienza, iniziare a cercare delle case qua a Torino.
0: Devi cercare una casa nuova, sì. Perché adesso non vivrai per strada. Ma
3: siamo in affitto. Stiamo cercando di organizzarci meglio, insomma.
0: Vi dovete sposare?
3: No.
0: Vi avrebbe chiesto, diciamo, una persona normalissima?
3: Per ora non abbiamo fatto queste decisioni. Proviamo ad iniziare dalla casa.
0: Sì, ma lei.
1: Quindi per quest'estate vi trasferirete? Sperate
3: prima la cerchiamo, iniziare a avere la voglia di iniziare a girare agenzie, siti.
0: Quindi quest'estate loro gireranno per agenzie alla ricerca di una casa.
3: Facciamo anche le vacanze.
0: Le vacanze, va bene.
1: E dove andrete? Avete già programmato?
3: Vacanze? Sì. Tanzania.
0: In Tanzania, o Tanzania, che dir si voglia.
3: Tanzania,
0: bellissima vacanza.
3: Sì, andate
0: a vedere anche i famosi parchi, diciamo. Con
3: faremo una parte di safari e poi una parte
0: di safari.
1: Ad agosto questo?
3: A luglio,
1: bello, ok.
0: Bellissimo. E invece tu sei?
4: Alessia,
0: hai gli stessi sogni e desideri della persona che ti è accanto?
4: Ma un altro obiettivo che mi sono imposta per quest'estate. Che è riuscire a correre 10 chilometri di fila. Per me è impossibile,
0: stai
4: per tanti facilissimo.
0: Alla maratona?
4: No, 10 chilometri è il mio obiettivo.
0: Il tuo obiettivo?
4: Sono scarsissima.
1: No, però guarda Alessia, prima che tu dicessi questa cosa, io stavo per chiedervi, stavo per chiederla ad entrambi, che sport fate? Perché si vede che avete il fisico da sportivi.
4: Io arrivo dalla ginnastica artistica.
1: Ma si vede.
4: E lui è un calciatore.
1: Ok.
0: Vedi, si vede.
1: Guarda che polpaccio.
4: esatto.
0: Si vede che sono un ex calciatore.
1: Sì,
4: assolutamente
1: si vede che sei ex.
0: No, si vede che sono ex soltanto.
1: Si vede che è ex.
0: Calciatore. Comunque, un bel proposito: a raggiungere 10 km è tanta roba. Tutti di corsa o di maratona?
4: No, di corsa.
1: Di corsa.
4: Corsa continua, di esatto. Corsa. Con questo caldo sarà difficile.
0: Torino è una città che si presta perché è tutta piana.
4: È tutta piana con un sacco di parchi, quindi assolutamente si presta.
0: E tu vai a correre quante volte a settimana?
4: Troppo poche per raggiungere 10 km al momento.
0: Cioè, tipo una
4: volta a settimana.
1: Di mattina mattina presto o di sera?
4: Di sera, di sera, dopo il lavoro. Sì.
1: Ah, ok, ok. Va bene, noi te l'auguriamo, in bocca al lupo.
4: Grazie, grazie.
0: Sai
4: grazie
0: quanti ascoltatori si sono ritrovati in lei che stanno facendo, diciamo, perché maggio è il mese in cui si mettono tutti in gioco per strada, vedi gente che corre, cammina, provano a fare di tutto, e 10 km sono un obiettivo importante, perché magari tanti si sono ritrovati come te. Grazie mille, cara, grazie.
4: A grazie, voi, grazie a voi.
0: Grazie, grazie per essere passati qua, di qua questa mattina, è un onore avervi qua con noi, veramente.
1: Chissà voi. Allora, intanto abbiamo anche ovviamente gli amici che ci mandano messaggi vocali. La domanda di questa mattina con cui siamo partiti è: ci pensate all'estate? Avete già dei progetti, dei programmi? Avete una lista dei desideri? Continuiamo tra un po' ad ascoltare anche quelli che appunto ci dicono che cosa pensano e se hanno un progetto vero e proprio per l'estate, che sia anche quello di non fare niente.
0: Arriva Offenbach, il 2017, questa canzone si trova Be Mine.

0: stati bellissimi. C'è stato un ricambio continuo dalle 7 di questa mattina, ma siamo molto felici di chiudere il programma con loro. Grazie.
1: Ovviamente grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito a distanza, come fanno ogni mattina dalle 7 alle 9. E il nostro appuntamento, come al solito, si rinnova per la settimana prossima, lunedì mattina. Grazie mille a tutti voi.
0: Grazie
1: in diretta da Piazza Castello. È tutto, e vi lasciamo con un pezzo della musica.
0: Molto a voi, Broski Beat. Kiss, kiss.

0: nel passato Bronski Vincenzo, Small Town Boy del 1984, grazie alla grande squadra del Pippo Pelo Show in diretta da Torino. No, era registrata, non è replica. Buongiorno, adesso lì nella redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buon sabato.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Russia sotto accusa dopo il drone esploso su un edificio a Galazzi, nell'est della Romania, vicino al confine ucraino, causando il ferimento di due persone. È la prima volta dall'inizio del conflitto tra Mosca e Kiev che viene colpito un edificio di un paese NATO. Pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, dichiara il segretario generale Rutte. Bruxelles condanna, come anche l'Italia, con i ministri Tajani e Crosetto, ma Putin prende le distanze dall'accaduto e nega ogni responsabilità. Siamo disponibili ad un'indagine indipendente se ci verranno dati i resti del velivolo, spiega, e contrattacca. Più volte droni ucraini hanno sconfinato e l'Europa non ha detto nulla. E la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova prevede ritorsioni all'annuncio dell'espulsione da parte di Bucarest del console russo di Costanza. Medio Oriente, Donald Trump non ha preso alcuna decisione sull'Iran. Nulla di fatto quindi dopo la riunione nella Situation Room durata circa due ore. Secondo il New York Times l'accordo resta vicino, ma ci sarebbero ancora questioni da discutere, tra cui lo sblocco dei fondi di Teheran. Tra i punti fondamentali per gli States c'è l'apertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz e la rinuncia della Repubblica Islamica al nucleare. Anche il ministero degli esteri iraniano conferma che non è stato raggiunto alcun accordo, pur essendo, viene sottolineato, nella sua fase finale. Il memorandum d'intesa includerebbe il cessate il fuoco anche in Libano, dove sono una dozzina le vittime degli ultimi attacchi israeliani. Voltiamo pagina. Monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta: la nostra economia, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare, affermato nella sua relazione, sono soprattutto i dazi americani e le tensioni geopolitiche. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Le prossime sfide: puntare sui giovani e governare l'intelligenza artificiale. Intanto, buone notizie sul fronte lavoro. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 rispetto ad aprile 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004 al 63,1% e la disoccupazione giù al 5,1% ai minimi dall'inizio delle serie storiche. Scende anche la disoccupazione giovanile al 16,9%. Un grande risultato, commenta Giorgia Meloni sui social. L'altra faccia della medaglia è rappresentata però dall'inflazione, che a maggio al lordo dei tabacchi registra un più 0,4% mensile e un più 3,2% su base annua, spinta al rialzo dei prezzi dell'energia. La cronaca: Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita a morte con una bottiglia rotta mentre difendeva la figlia. Ferito a quanto pare in modo grave anche il 51enne aggressore. Lo sport: calcio, con Venezia e Frosinone sale in Serie A il Monza. Nel ritorno della finale playoff di Serie B, il Catanzaro vince il Brianteo 2-0, ma con lo stesso punteggio la squadra di Paolo Bianco si era imposta al Ceravolo e conquista dunque la promozione grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

Antonio Mercurio, da questo momento in diretta su Radio Kiss Kiss dallo studio centrale di Napoli, va in onda, sembra tipo il Kiss Weekend con Raul. Salve, buongiorno, sono io. In questa bella giornata, questo 30 agosto, ah no, è il 30 maggio, scusate per le temperature, come per magia, come se fosse già agosto. Rimaniamo insieme per due ore con regia Quattro Mani, Max Pennino e Luigi Fischetti. Bonjour, bonjour à vous. Si parte con la bella musica, Michel Branch, ancora The Weekend, subito Irama con Cabana.

La grande carica The Weeknd con Blinding Lights dal 2019, la musica più bella suona sempre solo qui su Radio Kiss Kiss. Insieme fino alle 9, vorrei salutare e ringraziare tutti quelli che già sono in giro, quelli che sono a Zonzo, quelli che stanno raccontando insomma questo sabato mattina, questo 30 maggio. Vorrei salutare in particolare quelli che vogliono partecipare all'appello. Sapete bene che noi ogni sabato e domenica lanciamo un argomento e il messaggio più simpatico che arriva alle 9:10 verrà premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché oggi stiamo per lanciare la domanda che è: lampada lampada di Aladino, vorrei. E poi fate così, cioè si deve sentire però questa cosa, e poi tirate fuori il desiderio, ok? Perché lanciamo questa domanda? Che io ho visto il film Aladdin per la terza decima volta con i miei nipoti, è particolarmente bello, quindi pizziamo ai desideri, un desiderio che possa diventare realtà, però ci deve essere prima la frase lampada lampada di Aladino, vorrei, e sfregate, poi tirate fuori il desiderio. Faccio un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Chiara, sono di Milano, cara lampada di Aladino, vorrei avere un jet privato per andare in giro per il mondo solo andata senza ritorno, per avere le vacanze più belle del mondo. Oppure: cara lampada di Aladino, sono Francesco da Palermo, vorrei, si deve sentire anche, fatevi altrimenti la lampada non ha effetto, vorrei trovare un fidanzato e sposarmi. Ok, ultimo esempio: ciao Raul, sono Max da Vigevano, cara lampada di Aladino, vorrei vincere al Superenalotto, così vivo di rendita per tutta la vita. Ho fatto tre esempi diversi, chiaramente tocca a voi. 347 490 0042, consultate la vostra lampada, cosa vorreste?

0: Drive safe, guida sicura. Quando si guida, chiaramente si beve solo acqua e non altro.
1: Infatti, un amico camionista ci ha mandato subito il messaggio: io guarda, bevo un litro d'acqua almeno mentre guido, ma come scendo dal camion?
0: La
1: un mazzo di birra. Beh, sì, vuole birra a benzina, ma costa troppo.
0: Altri messaggi, dai.
2: Buongiorno, ragazzi, sono Marica da Bari.
1: Ciao.
2: Allora, io sono un po' e un po', nel senso che se non lavoro sono un cammello, bevo 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno. Se lavoro non bevo proprio.
0: Vabbè.
3: Kiss kiss a tutti, sono Luciano da Caserta.
1: Ciao.
3: E visto che mi ci avete fatto pensare, penso che dovrò montare un contalitri.
0: Perché?
3: Perché lavoro in un'industria di acque minerali e non so quanto bevo al giorno.
0: In provincia di Caserta ce n'è una.
1: Acqua non manca in quella zona.
4: Decisamente team cammello, 2 litri di acqua al giorno tutti i giorni.
0: Mamma mia, vai.
1: Ma molti dicono da strano, poi te lo dico.
5: Oh ragazzi, ma siete pazzi? L'acqua serve soltanto per lavarsi, mica per bere.
1: Se poi c'è il fisico della salute di ferro, rischi la ruggine.
6: Ora di Kiss. Io in inverno assolutamente team lucertola. Adesso in questi giorni che qui a Milano ci sono 35 gradi, sono team cammello e come dare un bacioni.
1: Bisogna bere d'inverno ed estate sempre.
0: Intanto salutiamo Simona, c'è il tuo vicino che dice fatele abbassare la radio perché c'ho l'effetto eco.
1: Sì, no, è bellissimo, detto, potete dire a Simona mi raccomando che ci ascoltano tramite le pareti. E poi salutiamo anche le amiche Claudia e Lynn.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Kiss, kiss.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La cachaça.
1: Mamma mia, cosa mi hai ricordato? Perché qui si parla di bere, però la cachaça, che è un'acquavite, attenzione, sì. Perché è roba piano piano.
2: Ricordiamo che Gianni ha detto un litro d'acqua al giorno, però beve 5 litri di liquidi.
1: Di acqua.
2: Quindi gli altri 4 quali sono?
1: E a proposito di acqua, uno dei tormentoni salutistici più conosciuti al mondo è: bisogna bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Allora, in realtà gli esperti specificano che non esiste una quantità identica per tutti. Il fabbisogno d'acqua cambia in base a età, peso, attività fisica, alimentazione, soprattutto anche la temperatura esterna.
2: Tutto, certo. Che non si rendi conto che poi sudi e hai bisogno di più acqua.
1: Allora, secondo le indicazioni generali di molti esperti e organismi sanitari, un adulto dovrebbe assumere mediamente tra 1,5 litri e 2,5 litri di acqua al giorno, considerando però anche quella contenuta negli alimenti.
2: Certo.
1: Che sembrerà strano, ma negli alimenti c'è tanta acqua.
2: Perché c'è chi dice: io bevo solo 1 litro d'acqua, però mangio 14 cocomeri al giorno, quindi sempre acqua.
1: Attenzione a quando la temperatura si alza molto, perché si rischia insomma di rimanere senza acqua e senza sali minerali, e si rischia di avere un colpo di sole,
2: certo,
1: problemi seri.
2: Che quando ci viene sete, mi dicevi Max, quando ci viene sete è già tardi, dovevi bere prima.
1: Bravo.
2: Il segnale è quello.
1: E attenzione, questo vale anche per te.
2: Sì,
1: le persone anziane, le persone anziane non hanno, a una certa età non hanno più lo stimolo della sete.
2: Ma guarda,
1: quindi ti devi forzare per bere.
2: Stai tranquillo, anziano.

0: C'è poi chi si sveglia in the morning, appena ti svegli, giù con l'acqua, perché
1: è vero. La prima cosa da fare, la prima mattina, un litro d'acqua, un bicchiere almeno.
0: Qualcuno ci aggiunge il limone, perché qualcuno ha detto che mettere il limone prima mattina a stomaco vuoto ti fa assorbire meno i grassi.
1: Se sentono di tutti i colori. Però l'importante è bere un bicchiere appena alzato, va bene. Mio papà lo faceva sempre. Bicchierone d'acqua me lo dava e lui
0: acqua
1: beveva la birra.
0: Acqua vite.
1: No, lui è acqua, me lo dava a me, però. Qual è il problema?
0: Tra poco vi parleremo di una notizia a proposito di acqua che sta girando da qualche giorno, che riguarda l'acqua nei ristoranti a tavola. Mamma mia. Dua Lipa!

0: Megan Rodenegan. Dua Lipa, quante notizie di lei? Tra poco ne parleremo, perché ce n'è una in particolare.
1: È a Palermo comunque, come abbiamo detto, Palermo lei l'ha scelto. Chissà dove saranno loro in questo momento. Tipo chi? Clara, anche San Giovanni, ma è più interessato da sapere dove è Clara. Tu lo sai?
0: Sì, no.
1: Sarà in giro con le ragazze.
0: Ah, certo.
1: No, è il titolo, le ragazze, New Kiss.

0: Che belle le ragazze. Che belle le ragazze, soprattutto quando fa caldo, no?
1: E quando è New Kiss. Ma fa caldo veramente, caro Giannini, eh? Ma non chiederlo a me, chiediamolo a loro, agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Avvio di weekend ancora caratterizzato dall'alta pressione sul nostro paese. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali, cieli quasi del tutto sereni al centro-sud. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità temporalesca sulle Alpi e nelle aree interne delle due isole maggiori. Sempre bello altrove, massime comprese tra 26 e 33 al nord, tra 25 e 33 al centro, tra 25 e 30 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss, kiss.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss, kiss.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Kiss, kiss.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.

0: l'abbiamo già coperto. Alex Warren, Fever Dreams, 9:44 del mattino. Max, e sempre a proposito di acqua, recentemente ha fatto molto discutere questa recente sentenza della Corte di Cassazione riguardo l'acqua a tavola nei ristoranti.
1: Sì, sentiamo un po'.
0: Allora, nel 2019 un noto hotel ristorante a 5 stelle a Corvara in Badia, zona bellissima nel cuore delle Dolomiti, negò una brocca d'acqua della fontana a una turista. Perché? Perché la cliente aveva acquistato un pacchetto di mezza pensione del valore di quasi 6.000 euro, però con le bevande escluse dal prezzo finale. La donna, per non spendere 10 euro al litro d'acqua durante le cene, chiedeva una caraffa d'acqua della fonte del rubinetto a tavola, ma la direzione della struttura si rifiutava di darle l'acqua in caraffa.
1: Ha detto: non la serviamo, non serviamo solo acqua in bottiglia.
0: Le ha citati in tribunale per 2.700 euro e poi danno economico e disagio personale patito. La Suprema Corte, udite, ha deciso in modo inequivocabile che all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, leggo testualmente, non c'è traccia di alcuna norma di legge che imponga ai ristoratori l'obbligo di servire la comune brocca d'acqua del rubinetto e che la scelta di vendere esclusivamente acqua in bottiglia rientra nella legittima libertà di impresa. Quindi, in soldoni,
1: Cassazione.
0: Non è un diritto acquisito del cliente l'acqua del rubinetto, la dovete pagare, capito?
1: Anche quando si entra nei bar, abbiamo scoperto che ti danno un bicchierino d'acqua, devi dire almeno grazie. Perché dovessero chiedere i soldi, l'importante è che ci sia esposto il prezzo.
0: L'acqua non è un diritto, è una cortesia da parte dei ristoratori.
1: A breve vi faremo anche il listino prezzi dell'aria. Dateci tempo.
0: Fra Quintale.

0: Lady Gaga, Lady Gaga ha un ottimo rapporto con l'acqua. Per mantenere uno stile di vita idratato ne beve 2,5 litri. Inoltre fa nuoto, bagni di ghiaccio e si idrata in continuazione.
1: Tutto ciò che ha, quello di bagni di ghiaccio, nuoto, un mare di soldi, tutto ciò che riguarda l'acqua Lady Gaga porta a casa.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Ragazzi, siamo già arrivati all'history, eh? Volata sì. Un'ora, volata via come l'acqua.
3: Bravo, a parlare di acqua mi è venuta tanta sete, però beh, attenzione signori e signori, perché arriva questa canzone del 1986, Europe, sì. Come ogni band, o diciamo, le band rock.
2: Rockettare, a un certo punto devono fare la ballata.
3: Questo
2: dai,
3: oltre che rock erano proprio heavy.
2: Sì, sì, heavy di tu.
3: Fecero una canzone lenta.
2: Sì, com'era una il titolo delle... che non mi ricordo?
3: Carrie.
2: Ah, che bella. Che. La balliamo?
3: Sì, dai.

0: Europe 1986.
1: Con la gioia nel cuore, ripensando al 1986, che era l'altro ieri, no? Per noi, iniziamo la seconda ora di Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday. E guarda chi c'è.
0: Chi c'è?
1: Chiedi se beve l'acqua, chiedi.
0: Ce la beve, porca amica. Quintal. L'acqua, allora, sì. Questa è una cosa che tutti coloro che lavorano nei campi, sono agricoltori, l'acqua non si misura a litri, si misura a quintali.
1: Infatti,
0: io non la sapevo questa cosa, va bene.
1: Anche fra quintale, però lui l'ha aranciata, ha detto.
0: Oh, tra poco!

0: domenica, anche se sabato, dice la nostra Carolina, e giochiamo con lo speciale Saturday della bufala, che di solito è tre notizie, una è una bufala, il sabato uguale. Bravo, quindi voi dovete indovinare, aspettate via di Giannini però, eh?
1: Sì, allora tre notizie, una è una bufala, e appena vi do il via, il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget. E stamattina, oltre ai gadget, ci mettiamo anche una bottiglia d'acqua del rubinetto.
0: E infatti, ed è un regalo che vi facciamo.
1: E non dite che siamo scortesi. Ecco. Oh.
0: E i gadget ultimamente vanno via come l'acqua. Vai. Allora, pronti? Notizia numero uno. Una teenager francese si è svegliata da un coma lungo tre mesi. Per fortuna tutto a posto, sta bene, c'è solo un piccolissimo problema. Si è svegliata, aperta gli occhi ed è convinta di essere sposata, marito canadese e ha quattro figli. I dottori stanno domandando da dove nasce tutto questo, quindi non l'hanno dimessa ma l'hanno tenuta di nuovo in ospedale. Però ragazzi, è fatta una famiglia in un attimo, eh. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due, Amber Aubrey, che è un influencer che riceve un statunitense, che riceve un compenso settimanale dal marito per i lavori domestici. Ogni giorno pubblica su TikTok una lista dettagliata dei servizi che svolge, come madre a tempo pieno, poi homeschooling, pulizia e allattamento, e ogni settimana riceve $2,700. Coccio! Il caso ha riaperto il dibattito sul valore del lavoro domestico non retribuito. La sua provocazione ha diviso il web tra applausi e anche molte critiche. €2,700 a settimana.
0: Sono quasi $12,000 al mese. Sposami,
1: Giannini.
0: Notizia
1: numero due.
0: Ti faccio tutti i mestieri per $12,000 al mese. Notizia numero tre. Ricercatori sudcoreani hanno sviluppato una speciale muscolatura in tessuto capace di imitare i muscoli umani. È leggerissima, si indossa e aumenta del 40% la tua forza fisica.
1: Wow.
0: Ragazzi, così possiamo fare tutti quanti qualsiasi lavoro. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini. Secondo voi qual è la bufala di oggi? La numero 1? Avevo un marito piccolino in Canada? O la numero 2? Il lavoro si paga sempre? O la numero 3? Tutti Schwarzenegger?
1: E allora pronti? Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala? Ah!

0: Giannini, guarda, speriamo che non si sia spaventata.
1: Ma no,
0: la
1: dai.
0: Nostra Ilaria, pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ma che bella
1: Ilaria.
0: Voce squillante, chi sa te, da dove?
2: Da Vergine Valdarno in provincia di Arezzo.
3: Allora è una cittina che ci sta ascoltando. Ah.

0: ocasión.
1: What? I don't understand.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Yes, yes.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve, ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Yes, yes.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss.

0: E questa sera sarà Summer Funk a Piazza Castello Torino. Tra i tanti ospiti di una line-up incredibile ci sarà nel Kiss Kiss Way anche Francesco Gabbani. Stefano, buon pomeriggio. You Two e il Weekend live from Reggio Calabria assolata, come gran parte della nostra penisola, con l'app di Radio Kiss Kiss. Diamo la buona giornata e il buongiorno, mattinata avanzata, in quel dell'Argentina, Melina Augustin, lì fuori traffico, aggiornamento.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Angelica D'Adesio, stiamo andando verso Rizzone per una reunion fra amici, obiettivo arrivare per pranzo, ma ci stiamo mettendo 9 ore. Ciao a tutti.
0: Ciao, pranzo di domani, quindi domenica 31 maggio, immagino ti riferissi a questo. Tutto il viaggio minuto per minuto, scatta anche l'operazione Ponte Lungo e quelli che hanno deciso di partire nelle prime ore del pomeriggio. Alle 18 c'è la finale di Champions League, dicevo, perché si gioca alle 6 del pomeriggio la finale. Ha parlato il presidente della UEFA Alexander Seferin, è l'evento clou della stagione e il nuovo orario d'inizio la renderà ancora più accessibile, inclusiva e di grande impatto per tutti i partecipanti. Sebbene un calcio d'inizio alle 21, dice Seferin, sia ideale per le partite infrasettimanali, uno anticipato di sabato per la finale significa finire prima, a prescindere da tempi supplementari o rigore, e offrire ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, ripensando alla partita più bella della stagione. In altre parole, secondo me, per il fattore economico della città che ospita la finale, tutti i ristoranti saranno pieni, perché dopo il match i ristoranti guadagnano di più. Cioè, alla fine è anche quello, è anche un messaggio per dire: sì, va bene la partita, ma il sabato sera uscite e spendete. Questo in sostanza il messaggio in parole più semplici.

Harry Styles, gli piace correre al ragazzo. In questi giorni, lunga permanenza in quel di Amsterdam per i primi concerti di Harry Styles dell'estate 2026, qualcuno ha addotto la presenza di Harry Styles ad Amsterdam anche per distrarsi un po' in giro per la città, e non solo in bicicletta o a correre, ma sono battutacce davvero. In realtà il suo è un grandissimo successo, quello di American Girls, successo per Flavio Cobolli a Roland Garros, raggiunge gli ottavi di finale, ha battuto l'americano Lerner Tin in 3-7, 6-2, 6-2, 6-3. In campo Matteo Berrettini contro l'argentino Comesagna, ha vinto il primo set Matteo al tiebreak 7-6, 5-5 secondo set. Abbiamo un paio di inviati a Parigi che faranno capolino all'interno di Io, Tu e il Weekend. Tra poco un New Kiss, subito c'è Katie.

Se avete una piscina nel vostro giardinetto, invitate Katy Perry che lascia la carta di credito stile Fontana di Trevi. Non si sa mai, questa è la cosa più strana capitatale qualche settimana fa nella città.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera in Piazza Castello a Torino, il grande show con gli artisti della musica più bella. Serena Brancale, Levante, Francesco Gabbani, Irama, J-Ax, Gaia, Paola Iezzi, Vito Nella Piaga, Clara e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo!
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
0: Kiss Kiss.

con Radio Kiss Kiss in questo sabato pomeriggio, direzione per tantissimi Piazza Castello, Torino, prima tappa del Kiss Kiss Way. Saluto anche Anto che mi chiede un'info: che alimenti posso portare all'interno del concerto? Frutta, bottigliette d'acqua, sicuramente un po' di frutta, bottiglietta d'acqua come no, è un must have. L'importante è che il contenitore non sia né in metallo né in ferro, in un cartoncino, in una bustina di cartone ti puoi organizzare con una banana, un'albicocca, una frutta di stagione, una bottiglietta d'acqua e sei praticamente a posto per vivere questa grande experience che tanti ascoltatori stanno già vivendo, hanno vissuto nel day one del Kiss Kiss Way, con tanti giochi, gadgets e anche le ultime opportunità per occupare gli ultimi posti disponibili nella zona pit per il mega live di questa sera. Siete in Io, Tu e il Weekend. Boy band anni 2000, anno 2003, i Blu di

e non solo, ma anche al lavoro con Tommaso Paradiso. Questa è Radio Kiss Kiss. Tony dalla Germania, fan di Pecco Bagnaia, che si è classificato in settima posizione per quanto riguarda la sprint race al Mugello. Ha vinto per la prima volta la gara sprint Fernandez, seguito da Martin e di Gianantonio in terza posizione. Prima vittoria per Fernandez, quarta medaglia sprint, seconda quest'anno dopo un terzo posto conquistato durante la stagione della top class della MotoGP. E domani si parlerà della gara lunga dopo la bandiera a scacchi calata qualche minuto fa. Avremo nuovi aggiornamenti anche dal circuito del Mugello, teatro di uno degli eventi sportivi più importanti di questo fine settimana. Imagine Dragons con Symphony, tra poco c'è l'History Kiss.

peggia in questo momento e non devi prendere l'aereo, la macchina, la moto, né devi fare una passeggiata da Guinness dei primati, perché l'History Kiss ci porta nella fredda, gelida Norvegia degli anni Ottanta, e solo ascoltare la parola freddo ti fa stare meglio. Dimmi la verità. No? Vabbè, allora ascoltiamo la canzone, che è comunque un grande classico della musica pop. 1985, Morten Harket, il leader degli AA, il primo videoclip musicale rivoluzionario tra realtà e fumetti, e questa è

di musica pop, loro sono immancabili, giustamente, Ian, i nostri ricordi con te, con me. E lo so, caro amico della generazione Z, magari tu hai detto, ma questi hanno copiato The Weeknd con Blinding Lights. L'ho sentita, no? Quel suono lì appartiene nell'originale a Yaha di Morten Hackett, e poi è ritornato di estrema attualità una dozzina d'anni fa, e via via si parla continuamente degli anni 80 che sono tornati. In realtà non sono mai andati via, questa è la sostanza della musica anche contemporanea. 4 del pomeriggio, Stefano Piccerillo vi parla, facciamo insieme Io, Tu e il Weeknd. Buon viaggio, buon divertimento, buon lavoro, buoni pinguini.

0: Solly Roy, Call It, il titolo e l'interprete che avete ascoltato nel corso di questo sabato pomeriggio, mentre a Piazza Castello Torino ci sono tutte le prove per il Kiss Kiss Way, del grande concerto di questa sera. Ha provato Clara, Paola Iezzi e in arrivo Gabri Ponte, Annalisa, Irama, un cast incredibile. E saluto gli amici in piazza e saluto tutti quelli che si stanno dirigendo a Piazza Castello per la prima grande tappa del Kiss Kiss Way. Intanto al Mugello è finita da un po' la sprint race, per noi c'è Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss. Al Mugello sarà una gara, quella di domenica, con tante sorprese, visto come è andata la sprint con Fernandez che ha battuto Martini di Gian Antonio, Bezzecchi quarto, Marquez quinto, che era partito benissimo dopo l'operazione in testa alla prima curva. Insomma, il Mugello ci regala sempre tante emozioni. La corsa al mondiale credo che sia ristretta ai due dell'Aprilia, con Martin che oggi ha rosicchiato qualche punto a Bez. La sprint è una cosa, la gara alla domenica lunga è un'altra, ci vuole più equilibrio, ci vuole una strategia diversa. Spero in una vittoria di un italiano, ovviamente. Sarebbe il sogno tornare a un podio tutto italiano, ma vediamo. L'importante è divertirci, come oggi, però in maniera un po' più lunga. Ciao,
0: sì.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie, grande Davide Camiccioli. Soprattutto con un italiano, forza Bez, si gioca il mondiale in una tappa fondamentale proprio a casa sua, al Mugello, per la Moto

C'è questo effetto finale, Never Ending Story, molto bello. Mace, Cattive Abitudini con Salmo e Colapesce. Saluto gli amici di Ancona, un'Ancona assolata, e l'autoradio con Radio Kiss Kiss. Io tu il weekend, un abbraccio grandissimo anche a chi rientra da Milano Marittima come Marica, un abbraccio davvero. Intanto per la finale di Champions League l'Arsenal e il Paris Saint-Germain a Budapest hanno cercato i poli opposti per trascorrere le ultime ore prima della finale negli alberghi direttamente a Buda e a Pest, che sono divise naturalmente dal Danubio e sono divise anche dal fiume che tanto ha portato nella letteratura, nella cultura, ma anche nel turismo internazionale di tanti amici che magari stanno facendo sì, annuendo con la testa: conosco Budapest, ci sono stato. Buon weekend, buon ponte lungo, tutte le vostre segnalazioni, i viaggi, ma anche il vostro stato dell'arte in questo momento del pomeriggio al 347 490 0042. 2013, vi porto in quell'anno lì insieme a Yozar Carey.

musicale. Achille Lauro però debutta anche nel mondo della moda, sarà il nuovo direttore creativo di un famoso brand appunto di moda e ne definirà la visione creativa delle collezioni donna, uomo e negli accessori, presenterà la sua nuova linea, la sua nuova diciamo visione proprio durante uno dei suoi show a Milano il 15 giugno, quindi in bocca al lupo ad Achille Lauro per questa nuova grande esperienza. Continuiamo a salire con la Kiss Kiss Play Chart, arrivano Miles Smith e Niall Horan. Questa è Drive.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
2: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
1: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes, yes.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Yes,
2: yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.

siamo sicuri che sarà una nuova hit dell'estate. Sorry, scusa, lo siento, detto appunto sia in inglese, in italiano e anche in spagnolo. È il nuovo singolo della band di Riccardo Zanotti, Pinguini Tattici Nucleari, posizione numero 24 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. State ascoltando la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, che va in onda dalle 18 alle 20 sia su Radio Kiss Kiss che in contemporanea sul nostro canale TV, che è il 158 del digitale terrestre. Si sale posizione numero 23 invece per Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

0: insieme a Keisa con I Can't Wait all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Siamo arrivati alla posizione numero 21. Tra pochissimo arriva un altro pezzo meraviglioso che segna il ritorno di una grande artista che è Madame, alla posizione numero 20 insieme a Marrakesh con Volevo Capire.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: Marrakesh con Volevo Capire, posizione numero 20 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Adesso linea alla nostra redazione per tutte le news, vi aspetto tra poco.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Apriamo con la cronaca: è ancora ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita la donna di 49 anni violentemente colpita alla testa in casa dal marito Mister Bianco in provincia di Catania. L'uomo, un 53enne, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio e portato in carcere. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti alle figlie della coppia ed è stata proprio una di loro a contattare il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri. Un 14enne è morto annegato dopo essersi tuffato in un torrente a Rivalta in provincia di Reggio Emilia. A dare l'allarme gli amici che erano con lui, non vedendolo più riemergere. Il corpo del ragazzino è stato ritrovato a una profondità di 10 metri. E un 55enne alpinista ha perso la vita precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso. Illesi due compagni di cordata che sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano e condotti a valle senza bisogno dell'intervento sanitario. In Val di Fassa, in Trentino Alto Adige, un 32enne climber è morto dopo essere caduto lungo una via di arrampicata. Medio Oriente, negoziati in corso ma ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, con Trump che continua a prendere tempo. 5 soldati americani sono rimasti feriti dai detriti di un missile di Teheran intercettato dalla contraerea del Kuwait. Intanto in Libano le forze israeliane hanno intimato nuovamente l'evacuazione di alcuni villaggi nel sud del paese. Almeno 5 persone sono rimaste uccise, altre 10 ferite nei raid dell'aviazione di Tel Aviv delle ultime ore. L'altro fronte di guerra, quello ucraino, 5 vittime e una quarantina di feriti in seguito agli ultimi raid russi. Mosca ha lanciato circa 300 droni, mentre il Cremlino denuncia un attacco di Kiev sull'area della centrale nucleare di Zaporizhia. Cambiamo argomento. Il meteo ha favorito le partenze di questo lungo ponte del 2 giugno. Circa 45 milioni di veicoli su strade e autostrade verso le principali località turistiche, soprattutto il mare. Il giro d'affari sfiora i 7 miliardi. Secondo Federalberghi sono oltre 14 milioni gli italiani che passano almeno una notte fuori. Lo sport tennis: a Roland Garros Flavio Cobolli ha superato l'americano Tien e agli ottavi se la vedrà con lo statunitense Svaida. Al terzo turno Bernaldi opposto al belga Collignon. Ciclismo: trionfo di Jonas Vingegaard al Giro d'Italia. In attesa della passerella romana di domani, il danese ha vinto la 20ª frazione Gemona del Friuli Piancavallo di 200 km e resta in maglia rosa. Questo è il suo 5º successo nella 109ª edizione del Giro. Infine la MotoGP: Raul Fernandez ha vinto la sprint race del Mugello. Il pilota dell'Aprilia Trecaus ha preceduto l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarto il leader del mondiale Bezzecchi e settimo Bagnaia, Aut, Bassianini e Morbidelli. Domani alle 14 la gara lunga. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e chi schissa a tutti!

viaggio musicale che arriverà alle 20 con il nuovo podio di questo fine settimana. Io sono Adriana Petro, buon tardo pomeriggio a tutti voi, ringrazio come sempre gli amici della redazione che in tempo reale ci danno tutte le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo, e ripartiamo dalla posizione numero 19, cioè Fred De Palma con Anitta ed Emi Schilla, La testa gira.

feste, agli aperitivi, alla spensieratezza e ai pensieri leggeri. Bravo Fred De Palma, tra l'altro in collaborazione con Anita ed Amy Schilla, la testa gira, posizione numero 19 all'interno della Kiss Kiss Pre-Chart, ma sono sicura che è destinato a salire nella nostra classifica e a diventare uno dei tormentoni di questa estate. A proposito di tormentoni, è diventato un vero e proprio trend virale su TikTok, ma anche su Instagram, ed è un rifacimento del 2025 di un brano che mantiene il titolo originale Dracula dei Tame Impala, ma questa volta realizzato con la superstar del K-pop Jennie. In arrivo alla posizione numero 18, Dracula.

nostra Gaia, posizione numero 17 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, e anche lei sarà tra i protagonisti, sarà tra gli ospiti della prima tappa del Kiss Kiss Way, che prenderà il via tra pochissimo proprio da Piazza Castello a Torino. Mi raccomando, non perdetelo. Intanto si sale posizione numero 16 per Summer, questa è Potential.

con Potential è stato inserito all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 16. Vi ricordo che tutti i pezzi che vi suoniamo, tutti i pezzi che vi passiamo sono presenti sul nostro sito su kisskiss.it, con la possibilità anche di riascoltare i frame delle canzoni che vi piacciono di più. Bene, arriva un'altra new entry e lui riparte proprio dai tormentoni, quelli che ci piacciono tanto. Irama, il titolo è Cabana.

0: Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Kiss
1: Kiss. Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
3: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Kiss, kiss.
14: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
15: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
14: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

ascolto e più mi piace. Incredibile, questo pezzo è fantastico. Si chiama Fever Dream. Arriva dopo Ordinary, che è il singolo che gli ha dato l'accesso di fatto al riconoscimento internazionale, mondiale. Questa è proprio una bella storia di riscatto personale per Alex Warren, giovane cantante americano. L'abbiamo inserito all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 12. Andiamo velocemente alla numero 11 con un'altra sorprendente new entry nella musica italiana, la fusione tra Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

nuovo singolo di Annalisa, pronto a scaldare o a rinfrescare, come sarebbe meglio dire, visto che già le temperature sono altissime. Comunque l'estate, avete capito, ci siamo capiti. Posizione numero 9 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Andiamo subito alla 8, ve l'abbiamo presentata come new entry nelle settimane scorse, la Queen del Pop, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter per Bring Your Love.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Kiss, kiss.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
13: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Che

bravissimo. In realtà si pronuncia Another ed occupano la posizione numero 7 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Noi continuiamo a salire, siamo sempre più vicini al nuovo podio di questo sabato e lo facciamo intanto con la posizione numero 6 occupata da Olivia Rodrigo, che è tornata a far musica con questo singolo dal titolo Drop Dead.

la canzone di Olivia Rodrigo, che ha subito conquistato la Kiss Kiss Play Chart ed occupa la posizione numero 6 in questo sabato. Ancora un saluto speciale, buon tardo pomeriggio a tutti voi da Adriana Petro. Si sale e lo facciamo con la posizione numero 5, occupata da una bella formazione musicale tutta al femminile, Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese.

0: sì.
1: Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia, in questo sabato le ritroviamo alla posizione numero 5 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Buon weekend a tutti voi, mi raccomando, tra pochissimo, per chi sarà con noi, ci vediamo in Piazza Castello a Torino per la prima tappa del Kiss Kiss Way con tantissimi ospiti. Subito alla 4, Harry Styles, questa è American Girls.

American Girls, la canzone di Harry Styles, posizione numero 4 in classifica. Saliamo sul podio, alla 3 i The Colors con Rolling Stones, ma subito alla 2 Lady Gaga insieme a Doechii con Runaway.

Runway. Scendono in seconda posizione rispetto a sabato scorso Lady Gaga e Doechii con la colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada dal titolo Runaway. Io vi aspetto sabato prossimo, stessa ora, stesso posto, dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss e sempre su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Vi aspettiamo stasera in Piazza Castello a Torino per il Kiss Kiss Way, ma vi lascio subito con la prima posizione di questo weekend occupata da Safe con Buona Domenica. Da Adriana Petro, Kiss Kiss a tutti, ciao! We'll be right back.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su infohpv.it. Outminsal 4226.
1: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Kiss, kiss.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
12: Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no como amigos.
8: La musica più bella suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su

0: offerta MediaWorld Club. Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Kiss, kiss. Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Yes, yes. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Yes, yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
10: Kiss Kiss.
11: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
12: La musica più bella,
13: la musica più bella
12: suona solo,
13: suona solo
12: su Radio Kiss Kiss.
13: Radio Kiss Kiss.
11: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Kiss Kiss.
1: Ciao ciao. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao ciao.
0: La musica più bella, la musica più bella.